tremenda di resister Betulia, a me richiese di voi notizia. Io le memorie antiche richiamando al pensier,

0: corrisponde. Zia, perdona, a tuoi dolci costumi tali sprezzo stentar dei nostri numi. Io così, tu lo sai, del tuo Dio non parlai.
1: Principe, è vero quel che...

0: che possa cosa alcuna proporsi senza la sua cagion.
1: Oh.
0: D'una in altra passando col

pieno tutto del vostro Dio, grande, infinito, unico lo confesso, i falsi lumi odio detesto.